0: Saturday, Sunday, what?
1: Vintage 94.1, el mix perfecto.
2: Ma vi rendete conto che hanno 50 anni, o meglio quasi 50 anni, e ancora ci fanno straballare? Vi riporto al 1979 i dischi più ballati usciti in quell'anno. Number 10. Iniziamo subito, belli festosi, belli eleganti. Signore e signori, madame e messieurs, ladies and gentlemen, al numero 10 c'è Dan Harmon, Relight My Fire. Negli anni 90 ripresa anche dai Take That. Ce la ricordiamo. Noi c'eravamo, ce la ricordiamo. Number 9. Che bellezza. Dominic Troiano con We All Need Love. Anche questa ripresa negli anni 90 dai W. Nel 1993 i più attenti se lo ricordavano. Al numero 8 ci togliamo i vestiti, associata spesso agli spogliarelli, Hot Stuff. O meglio a Full Monty più che agli spogliarelli. Number 7. Che raffinatezza!

la base di Miami di Will Smith. Anche questa 97, cioè Will Smith, questa è uscita nel 79. Oh, sono state riprese tutte quante. Spacer, Sheila and the Be Devotion, nel 2001 diventata Crying at the Discotheque, o forse nel 2000, vabbè dai, giù di lì. Al numero 4 hanno venduto un milione di copie Chic. Entriamo sul podio, number 3, medaglia di bronzo, guanto bianco alla Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. E al numero 1 chi ci sarà? Aspetta, c'è prima lei, c'è prima Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire. Disco music a palla in questo reel, number 1.